0: Hello, hello, hello.
1: Somebody cry.
0: Why?
1: Kulumani.
0: Kulumani sizwe.
1: Singenze njani.
0: Bayajabula basithandana.